Mambo, che ricco è il mambo. Mambo, che ricco è mambo. Che ricco è il mambo. Mambo, che ricco è mambo. Che ricco è il mambo.